mi virare scotana. Che figli scotana virare la tu. Sta buono forse. Ciao bandiera. Ehi, ciao bandiera. Ehi, ciao bandiera. Ehi, ciao bandiera.